State ascoltando Touring 104. 104.

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre, in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, l'annuncio a Donald Trump dopo due giorni di raid incrociati nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvertito gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, avvertito Trump. Il presidente starebbe comunque tenendo Israele fuori dei nuovi raid per evitare un ulteriore

0: escalation. Intanto gli 007 americani valutano nuove barriere metalliche davanti alla Casa Bianca e possibili limitazioni al transito pedonale su Pennsylvania Avenue. Dal ritorno di Trump alla presidenza, l'intera zona è già protetta da recinzioni temporanee presidiate dalla Secret Service.
1: La polizia britannica ha arrestato un uomo di 26 anni sospettato dell'uccisione di Anne Widdecombe, figura nota della destra politica e della televisione britannica. L'ex esponente conservatrice, da sempre euroscettica, era successivamente passata alla Brexit Party di Nigel Farage, diventato poi Reform UK. Il sospettato cittadino britannico è stato rintracciato in una casa di Newton Abbot, nel Devon, non lontano dal luogo dell'omicidio. Al momento non emergono elementi relativi ad un movente politico. La polizia non considera infatti il caso di natura terroristica, pur avendo inizialmente consultato gli specialisti dell'antiterrorismo.
0: È di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio del devastante incendio divampato nei boschi di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano di fuggire in automobile. Tra le vittime ci sarebbero anche 4 cittadini britannici. Circa 1000 persone sono state evacuate. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. In Europa torna così l'incubo degli incendi, dal Portogallo alla Grecia, allarme anche in Italia, dove nelle prossime 2 settimane sono attesi picchi fino a 43 gradi, soprattutto nel centro-sud.
1: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report in attesa che venga fatta chiarezza sulla vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa definisce la decisione un atto gravissimo. Resta confermata la nuova stagione prevista a novembre. Gli inquirenti hanno intanto perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, ritenuto il possibile intermediario tra Walter Lavitola e la banda che avrebbe piazzato la bomba contro il giornalista. Lavitola, indagato come mandante, sarebbe stato pronto a partire per l'Africa. Aveva già acquistato il biglietto aereo e la perquisizione è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Ranucci parla di una scelta sconcertante e accusa la RAI di utilizzare congetture politiche e giornalistiche per delegittimare la sua persona e il lavoro autonomo dei giornalisti di Report.
0: In procura a Milano restano aperti alcuni filoni di indagini sui saluti romani compiuti da militanti di estrema destra durante i cortei in memoria di Sergio Ramelli, organizzati ogni anno il 29 aprile. Le inchieste sono coordinate dal pubblico ministero Alessandro Gobbis.
1: 3 coltellate al collo sono state fatali a Francesco Spataro, 53 anni, ucciso secondo l'accusa dal coinquilino Francesco Cusumano, 38 anni, nell'appartamento condiviso in via San Polo a Palermo. E quanto è emerso dall'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, il negato difeso dagli avvocati Vanessa Fallica e Cristiano Lima.
0: Chiudiamo con lo sport. Tennis, una giornata trionfale per Jannik Sinner, capace di tornare in finale Wimbledon a un anno di distanza dal successo centrato nel 2025 ai Championships. Il numero uno al mondo travolge 6-4, 6-4, 6-4 l'eterno Novak Djokovic nella semifinale più attesa del Center Court, nonché remake della passata edizione. Si guadagna così il diritto di poter difendere la corona conquistata un anno fa, lo slam inglese contro Carlos Alcaraz. A provare a negargli un back-to-back sarà Alexander Zverev, vincente 7-6-6-2-6-4 sul padrone di casa Arthur Ferri. Il tedesco è il nuovo numero 2 del ranking ATP. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, tornano i venti di guerra nel Golfo Hormuz, non si passa. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
2: Veniamo alla cronaca: femminicidio nelle Marche, una donna uccisa dall'ex compagno, il delitto a Loreto, ha fermato un 35enne, una donna di 33 anni, è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barco in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri.

0: ieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
1: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Reporta davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
0: Pezzi superstiti del clan Zagaria tentano in ogni modo di riorganizzarsi, seppure privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie, quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, con i pubblici ministeri Ranieri Toscano e Gagliardi nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta.
1: Andiamo all'estero. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti.
0: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani ben 43 gradi, lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
1: E la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio, la nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo e sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bonu, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perlata fuori. 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi.
6: prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
8: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Business.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

L'amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: State ascoltando Turing 104.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
2: Questa è Touring 104.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso, con maggiore nuvolosità sul settore orientale e gli ultimi deboli fenomeni sulle pianure dell'Emilia-Romagna e lungo le coste dell'Alto Adriatico, destinati a esaurirsi rapidamente. Nel corso della mattinata aumenteranno le velature, che nelle ore più calde diventeranno più compatte sul Triveneto e sulle Alpi Marittime, dove si svilupperanno rovesci isolati temporali localmente in estensione anche alle pianure lombarde. Dal tardo pomeriggio atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al centro le residue nubi associate a deboli precipitazioni interesseranno inizialmente le coste di Marche e Abruzzo, ma tenderanno rapidamente a dissolversi lasciando spazio a velature di passaggio. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nubi più compatte lungo i rilievi appenninici, con isolati rovesci e temporali che potranno interessare anche le aree interne e pianeggianti, in particolare della Toscana, del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece prevarrà il bel tempo con ampi spazi di sereno. Al sud il cielo sarà inizialmente sereno, ma durante le ore più calde si svilupperanno addensamenti lungo la dorsale appenninica, accompagnati da piovaschi e locali temporali che potranno estendersi anche alle zone interne e pianeggianti della Campania. I fenomeni tenderanno a esaurirsi dopo il tramonto. Tempo stabile e soleggiato invece sul Sicilia, Calabria meridionale, Puglia e pianure del Molise. Le temperature minime saranno in aumento sulle aree montane e pedemontane del nord-est e sulla Romagna tra Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, centro meridionale, Campania e localmente sul Gargano. In lieve diminuzione su Sicilia e Calabria ionica, mentre altrove non sono attese variazioni significative. Le massime aumenteranno tra Liguria, centro orientale e alta Toscana, con rialzi più marcati su Sicilia, Calabria settentrionale, Basilicata, Puglia e Basso Molise. In lieve calo invece su Campania e Marche. I venti saranno ancora modesti dai quadranti settentrionali al sud, con residui rinforzi lungo le coste più meridionali. Sul resto del paese prevarranno brezze lungo i litorali e venti deboli variabili con rinforzi occidentali sulle bocche di Bonifacio al mattino e sul sud della Sardegna. Nel tardo pomeriggio raffiche più sostenute potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, lo ionio al largo sarà inizialmente molto mosso, ma con moto ondoso in attenuazione già nel corso della mattinata. Gli altri bacini saranno generalmente poco mossi o mossi, con ulteriore attenuazione del moto ondoso sull'Adriatico centro settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, Indian Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Touring 104. Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Lego. Lego.
1: Questa è Touring 104.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30 concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Morto questa mattina nella sua amata isola, Peppino Di Capri aveva 87 anni e da tempo combatteva contro una lunga malattia. La notizia è stata anticipata dal Mattino Online. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939. Pianista raffinato, interprete della grande musica italiana, aveva mostrato fin da giovanissimo un talento destinato a segnare una carriera lunga e ricca di successi. Sul palco del Festival di Sanremo era salito numerose volte, conquistando due vittorie. Tra i suoi brani più celebri, Champagne e Moemmo, Roberta, Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Lascia i figli Nico, nato dal matrimonio con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi. L'ultima apparizione pubblica risale a un anno fa, quando durante una serata in sonore chiese il microfono e cantò Champagne e il sognatore insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo.
2: Andiamo all'estero. L'Iran avrebbe riconosciuto come un errore gli attacchi alle navi mercantili nello stretto di Hormuz, attribuendoli a un gruppo di estremisti fuori controllo che avrebbe tentato di far fallire la tregua e i negoziati di pace. Lo riferiscono funzionari statunitensi alla CBS News. Dirigenti iraniani avrebbero comunicato in privato ai consiglieri di Donald Trump di voler tornare al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti chiedono ora a Teheran di dichiarare pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto e di impegnarsi a non colpire più le navi commerciali. Secondo l'amministrazione americana, l'Iran sarebbe rimasto sorpreso dalla rapidità del traffico lungo la rotta meridionale dello stretto, vicino alla costa dell'Oman, e dalla quantità di petrolio e gas transitata in quell'area. Washington resta comunque in una fase di attesa e osservazione.
1: Veniamo alla cronaca in Italia. Maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia. 231 kg di marijuana sono stati trovati all'interno di un auto articolato sbarcato durante la notte da una nave proveniente dalla Spagna. L'autista, di nazionalità turca, è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantitativo. È stato trasferito nel carcere di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Roma. I controlli sono stati approfonditi dopo il nervosismo mostrato dal conducente. Lo scanner ha evidenziato anomalie nel carico, ufficialmente composto da rotoli di tessuto e materiale isolante. Il CAI antidroga ICE ha poi individuato 34 scatole contenenti 204 buste di marijuana. La droga venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre €1 milione.
2: Sequestri record nel carcere napoletano di Poggioreale. Nel solo mese di giugno la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, circa 2,5 kg di hashish, intercettati 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito. A rendere noto il bilancio e il sindacato USP, che parla di una intensificazione dei tentativi di eludere i controlli e di metodi sempre più sofisticati da parte della criminalità organizzata.
1: 50 persone sono state evacuate da una struttura per vacanze invasa dal fumo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. 11 sono state trasportate in ospedale, 4 bambini e 7 adulti. L'allarme è scattato intorno alle 5 del mattino. Nell'edificio si trovavano complessivamente 35 bambini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del SUEM con 3 ambulanze. Secondo le prime verifiche, il fumo sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un impianto di illuminazione.
2: Un operaio di 38 anni è stato soccorso e operato nel giro di meno di un'ora dopo essere stato colpito da un infarto mentre lavorava in un cantiere navale ad Ancona. L'uomo, di origine straniera, aveva accusato malore ed era stato accompagnato dai colleghi nella postazione infermieristica della Croce Gialla presente nello stabilimento. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati un'automedica e un'ambulanza. L'elettrocardiogramma è stato immediatamente inviato al reparto di emodinamica dell'ospedale di Torrette, dove è stato accertato l'infarto in corso. Il lavoratore è stato quindi trasferito direttamente

0: in sala operatoria. Dai primi dolori all'intervento è trascorsa meno di un'ora.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. La Spagna batte il Belgio per 2-1 e conquista la semifinale dei mondiali, dove affronterà la Francia. Dopo il vantaggio spagnolo firmato da Ruiz e il pareggio di De Ketelaere nel primo tempo, a decidere la partita è stata la rete di Merino. Oggi è in programma Norvegia-Inghilterra, mentre domani si giocherà Argentina-Svizzera. Le vincitrici completeranno il quadro delle semifinaliste. Nel tennis, Jannik Sinner torna in finale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha dominato Novak Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domani affronterà il tedesco Alexander Zverev per il titolo. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. Touring 104.

0: Concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Questa è Touring 104.

Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

0: Turing.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Turing 104. La radio dei grandi eventi. Video Turing 87. Informazione e passione. www.progettoturing.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Turing, Radio Turing 104, Video Turing, canale 87 del digitale terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3%. Rispetto all'anno precedente, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, tranne l'energia. Su base tendenziale, invece, crescono in misura marcata i beni strumentali più 5%, con minore intensità l'energia più 1,9%, e beni intermedi più 0,8%, e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Il servizio della redazione.
1: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore da Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Reporta davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di Davitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
0: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenza specifici perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa, smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport e il calcio: Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiano trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31.

0: oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
6: Smash It's Up Chart.
5: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: Bene, siamo in diretta, lo sai che siamo in diretta? Grazie, perché dovevo essere portato con una macchina super speciale, perché sai, quando arrivi nel Giant Truck di Mil Media, cioè non è che puoi venire con la bicicletta. Allora, Tony, allora tu dalla radio staccati un attimo perché mi devi accompagnare, anche perché tu sei di Gioia Tauro, giusto?
1: Sì, ciao a tutti intanto.
0: Ha
1: ciao.
0: Fatto due scorciatoie dallo svincolo autostradale.
1: Ma lo devo dire prima, no?
0: Però a un certo punto un panico, perché ci siamo messi in queste viuzze meravigliose. E poi voglio dire una cosa molto importante, perché a Gioia Tauro c'è un borgo, com'è che si chiama?
1: Piano delle Fosse.
0: Piano delle Fosse, che è un borgo in salita, arrivando all'autostrada, com'è?
1: No, è, diciamo, nella zona centrale di Gioia Tauro,
0: sì.
1: È un borgo antico.
0: Ma ci sono localini, cosa c'è? Ci sono case vecchie, belle, ristrutturate?
1: Sì, è tutta una zona antica che è stata anche ristrutturata, c'è qualche localino dove si può anche andare a degustare qualcosa, certo.
0: Invitiamo la gente a venire a Gioia Tauro, però noi in realtà siamo sul lungomare.
1: Vero.
0: Il nome è fantastico, questo lungomare. Mare, a chi lo dedichiamo? Al nostro grande Mimmo.
1: Sì, il lungomare di Mimmo.
0: Mimmo, il lungomare di Mimmo. Salutiamo i tecnici di GT Sound che ci abbiamo davanti, perché sotto il sole montare per l'evento di stasera, perché ci sarà stasera Cristiano Malgioglio. Poi mi hanno raccontato ci saranno anche delle canzoni missate anni 90. Insomma, un evento bellissimo da vivere sul lungomare di Gioia Tauro. Quindi siamo in diretta. Questa è Radio Touring 104 in FM, diabolicamente perfetta, come dico io. Poi siamo anche in tutta la Calabria, il canale 87 del digitale terrestre. E Tony, che dire, grazie per questa super ospitalità, no?
1: Dai, un bellissimo pomeriggio comunque, è diverso dal solito.
0: Buon pomeriggio. Però siccome adesso tra un po' dovrebbe arrivare il sindaco, che è una signora, giusto? Che io non ho portato niente, facciamo una cosa, J-Ax, e poi torniamo, ok?

0: Domenica, no, scusa, sono già andato avanti. Io.
1: Sì, sì.
0: È il sole di Gioia Tauro che è fantastico. Siamo in diretta per questa sabato pomeriggio. Gioia Tauro, Giant Truck di Mill Media, una cosa incredibile. Mi mancava questa struttura meravigliosa un bel po' di mesi, però siamo tornati grazie al fantastico Mimmo, giusto?
1: Giusto.
0: E poi Luciano, che dovrebbe essere col materassino a forma di coccodrillo. Mi hanno detto.
1: Sì, hai visto? Era in mare, l'hai visto?
0: Sì, salutiamo i bagnanti perché in questo momento le potenti casse con 12.000 watt sono all'esterno, mai quanto il service che stasera ci sarà ed andrà in funzione per Cristiano Malgioglio e poi per la musica anni 90, giusto?
1: Wow, bellissimo.
0: Volevo salutare il prof che è in super regia allo studio principale, anche Nicky che come al solito sono loro che sono in esterno. Noi ci divertiamo sempre quando facciamo gli esterni con la radio, però c'è chi sta in studio, quello principale, giusto?
1: Loro sono lì.
0: Loro devono essere per forza lì.
1: Aiutano da lì.
0: Grande. C'è Mimmo invece che è in super gira qui con tante canzoni di quest'estate. Tra un po' dicevano il sindaco e anche il vice sindaco del comune di Gioia Tauro, anche perché ci spiegheranno una serie di iniziative per quest'estate 2026 che sta preparando Gioia Tauro. Tutte magari ci saranno le cose anche carine artigianali oltre a tanti eventi.
1: Ma ci saranno di sicuro, sicuramente.
0: Adesso ti porto con gli occhi, se chiudete gli occhi un attimo, una canzone bellissima estiva.

0: Tengo mi casa, vive. Invece casa tua, vero Tony? Qua sei nato.
1: Io qui torno alle origini, no?
0: Se dovessi fare la pubblicità, venite a Gioia Tauro, cosa indicheresti per la prima cosa? Il mare, che è splendido.
1: Allora, mare. C'è un bellissimo mare, un lungomare attrezzato.
0: Pazzesco, lunghissimo.
1: Sì, cioè. Ma poi guarda, vedi che la sera si anima, eh? Tanta gente. Dove venire? Tanta gente, ci sono bei locali.
0: Com'è? Si chiama il locale qua accanto dove abbiamo posteggiato? Anzi, se il proprietario lo si accorge che abbiamo messo la macchina lì, il locale, no, lo diciamo,
1: sì,
0: c'è una macchina
1: dire.
0: Nera abbastanza incredibile, che non è marchiata Radio Touring, Video
1: no.
0: Touring, però com'è che si chiama il locale?
1: Le Terrazze,
0: ecco, il proprietario delle Terrazze, quella è la nostra macchina, che è l'unica posteggiata sulla destra, secondo me dovremmo spostarlo.
1: Ma dai, non si nota.
0: No, salutiamo perché sono carissimi amici i proprietari delle Terrazze, un locale che vi consigliamo di venire. Allora, stasera grande evento qui a Gioia Tauro, cosa che c'è di bellissimissimissimo?
1: Beh, ci sarà, l'hai detto prima tu, l'hai detto, ci sarà il Cristiano Malgioglio, sì, poi sicuramente ci sarà una cosa che a noi piace tanto,
0: la musica
1: degli anni 90, quindi come poter mancare un appuntamento del genere?
0: Ma c'è qualche marchio, qualcheduno da ricordare di questa? Perché poi gli anni 90 è facile, no, dire facciamo la festa anni 70-80, no? Poi qualcuno. Però gli anni 90 sono particolari, perché devi essere, secondo me, il DJ deve essere vissuto in quei tempi, no? Quel momento storico.
1: Beh, noi veniamo un po' da quei tempi,
0: sì,
1: giusto?
0: Io anche agli anni 70, no, 70 no, però.
1: Vabbè, dai, ho solo qualche anno in meno, giusto qualcuno.
0: Però venite, perché l'ingresso è completamente gratuito, è sul lungomare questo grande evento, anzi è già abbastanza predisposto con le transene, un evento meraviglioso che inizia intorno alle 21, giusto Cristiano Malgioglio,
1: sì.
0: Poi c'è la grande festa prima della mezzanotte.
1: Accorrete,
0: mi raccomando. Siamo in diretta, Radio Touring 104, vi faccio sentire un disco bellissimo dei Lost Frequencies.

0: Grazie Super Mimmo, perché dall'altra parte in regia con me, con una canzone bellissima, un remix molto interessante di Fabulous, una canzone che abbiamo passato fino a qualche tempo fa, perché in effetti è arrivata una canzone che è molto molto interessante. Siamo in diretta, tra un po' apparirò dalla telecamera, con la telecamera, perché il super regista ci darà l'accesso alle camere, perché siamo in diretta da Gioia Tauro con il track di Mil Media, perché oggi è una giornata molto molto importante. Tony R con me, però ci ha raggiunto il DJ resident di un locale qua vicino, Vulcano si chiama,
1: sì,
0: il locale.
1: Sì, sì, il Vulcano Beach Club.
0: Pensavo che eri a Vulcano a suonare, no?
1: No, no, più tardi.
0: E tu invece fai il DJ, c'è una cosa bellissima.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Avvicinati al microfono,
1: sì,
0: fai qualcosa, cioè mettetelo così in posizione tipo così.
1: Okay,
0: siamo in diretta a Radio Turing, siamo anche in diretta sul canale 87 del Digitale Terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia, quindi salutiamo un po' gli amici che stanno guardando la TV. Questa passione per il DJ, perché tu sei giovanissimo.
1: Sì, ho 31 anni e ormai giovanissimo nel campo della musica, non tanto.
0: Quindi non hai iniziato con i 1200, con
1: no,
0: i Technics.
1: Ho cominciato con i 200.
0: Ah, i CDJ.
1: I CDJ 200, i primi con l'MP3.
0: È meno male.
1: Sì, cioè, i 1200 è storia.
0: Però era difficile.
1: Forse Tony...
0: Però era
1: cominciato con i 1200.
2: Sì.
0: Però era avvicinati Tony, ma era difficile comunque mixare con il CDJ 200. Sì, un po' difficile, cioè, quella rondellina,
1: sì,
0: magica,
1: la rondellina che scivolava, perché avevano fatto il piatto con la robina ruvida e partiva sempre,
0: sì, sì,
1: scivolava,
0: sì,
1: sempre. Andavamo fuori tempo. Oh, ma ancora ora, anche con tutto che abbiamo il sync andiamo fuori tempo,
2: perché
1: si può sbagliare, sbagliare
0: magari
1: umano.
0: Senti, ti volevo chiedere, ma tu fai un genere musicale, ti sei appassionato come mai? C'era qualche amico?
1: Sì,
0: mondo.
1: A me la musica è sempre piaciuta,
0: sì.
1: A 14 anni alla festa di compleanno di un mio carissimo amico che saluto e che faccio gli,
0: certo,
1: auguri, che quest'anno si sposa a settembre,
0: yeah,
1: Andrea. Mi fa: ragazzi, mettiamo un po' di musica. Io col primo computer, Virtual DJ addirittura.
0: Certo, certo, che c'è ancora.
1: Assolutamente. Sì, però ormai l'hanno reso obsoleto.
0: Vabbè.
1: Programma di tutto rispetto,
0: però è bello,
1: il mio primo programma,
0: è bello.
1: Sì. Da lì è nata la passione, poi osservando mi mettevo dietro ai vecchi DJ storici a,
0: certo,
1: guardare, ero proprio come il Lumarel nei cantieri a Milano, che si mettono dietro e guardano, io guardavo i DJ suonare e poi...
0: C'era, c'è sempre un certo fascino per chi mette le canzoni.
1: Sì.
0: Senti, invece adesso, tendenzialmente per quest'estate 2026, qual è la musica che... lo scorso anno andava molto l'Afro House, chiedo insomma agli esperti come voi.
1: Allora, quest'anno...
0: Tony, avvicinati. Tony, secondo te...
1: Aiutami tu.
2: Vabbè, diciamo che l'Afro House continua ad andare,
0: sì,
2: come genere, un genere che ancora... è presente,
1: sì,
2: disco,
1: assolutamente, nelle playlist, sì,
2: è apprezzato anche dai vari target delle,
0: sì,
2: persone, quindi...
1: assolutamente, anche dai più grandi,
2: sì, sì,
1: perché,
2: sì,
1: l'anno scorso abbiamo visto la tendenza dei giovani, almeno parlo per esperienza personale, ma ora quest'anno anche grazie alle radio, quindi anche grazie a voi che avete portato le playlist che suoniamo noi DJ in radio.
0: Ah, grazie, che finalmente ci fanno qualche complimento.
1: Certo, assolutamente. Cioè, ragazzi, la radio è la base di un DJ, perché tutti i DJ secondo me devono ascoltare la radio.
0: Sì, perché c'è un io lo dico, no, perché magari faccio il tifo, però c'è questa onda che si alza e si abbassa, si alza e si abbassa, questo gusto musicale, perché i DJ alla fine missano, cioè tra una canzone e l'altra non fai il passaggio, e quindi il momento giusto è questa ritmica, c'è questa adrenalina che la devi avere, no, e la radio è forte perché lo dà questo insegnamento.
1: Assolutamente, quindi io mi permetto,
0: certo,
1: di dire viva le radio,
0: viva
1: chi ascolta le radio.
0: Siamo, no, in diretta Radio Turing, Tony R, il nostro super DJ. Volevo ricordare che stasera ci sarà Cristiano Malgioglio, e poi,
1: sì,
0: tu suoni stasera o no? Perché mi sa che faranno una festa,
1: sì,
0: di 90.
1: Abbiamo dal Vulcano, abbiamo Andrea Damante ospite,
0: sì,
1: questa sera, sì,
0: e
1: sì,
0: lui fa il suo speciale,
1: farà il suo DJ set
0: del posto?
1: No, no, Andrea, no, Damante, no, il famoso DJ Uomini e Donne, mi pare abbia fatto, no?
0: Ah, ok, sì, okay,
1: sì, sì.
0: E lui ha un genere musicale?
1: Lui è tendenzialmente più house, ecco.
0: Ah, vabbè,
1: si stanno,
0: sì,
1: spostando dalla commerciale, stanno andando tutti ora sull'house, ecco, perché il genere di quest'anno e l'house music. Forse si ritorna.
2: Diciamo che l'house music di adesso è diventata anche più melodica.
0: Ah, assolutamente. Okay. Quindi... molto garage. A me piace quel genere garage. Bello, bello sul serio.
1: Ma forse stiamo ritornando alla funky, eh? Attenzione, perché forse si ritorna al clubbing, al vero clubbing.
0: Sentite un po' e poi torniamo in diretta da Gioia Tauro. Siamo qui sul Giant Track di Mil Media.

Ecco, visto? Perché avevo detto buona domenica appena sono entrato in studio, ma in realtà è sabato. Benvenuti, ben ritrovati, casa... No, sto per dire Casa Lopresti, in realtà è l'orario adesso, perché Casa Lopresti è dalle 17 alle 19, dal lunedì al venerdì, oggi altro che sabato. Siamo in forma splendida, c'ho la musica di sotto, ragazzi. Grazie, Mimo. Siamo in forma splendida, Gioia Tauro, sul lungomare, dai, fai... Posso chiedere al nostro super DJ, se dovessi pubblicizzare Gioia Tauro, una pietanza che c'è soltanto...

0: Tutto qua, parte della stroncatura, penso, no? Quello è il
1: piatto master. Il piatto master di Gioia Tauro, la stroncatura, ricordiamo il locale che c'è in fondo al lungomare.
0: Sì,
1: si chiama proprio la stroncatura, perché è il loro piatto forte. E la fanno buonissima, eh?
0: Ok, sì, ok. Sì. E poi
2: toccherà andarci, eh?
0: Avvicinatevi, sì, poi dai, cioè, sono qua, no? Stasera devo andare a cenare. Cosa mi consigliate? Uno dei piatti di pesce, ovviamente, sì.
1: Assolutamente, anche perché Gioia Tauro è piena di locali e tutti ottimi ristoranti.
0: Bravo. Cioè, non ne citiamo perché sono veramente tanti, sennò poi se ne manca uno non usciamo più, dobbiamo per forza andare a cenare. Senti, qui è poi un'altra cosa particolare, che siete numeri uno al mondo.
1: Gioia Tauro.
0: Da mangiare, da mangiare, dai.
1: Che sono cinque. Gelato, ricordiamo il gelato del Garden, della pasticceria.
0: Sì, okay. C'è un gusto.
1: Campione, esatto, mi pare sia campione italiano o europeo.
2: Sì, diciamo che ci sono tanti artigiani, voglio dire, ecco, insomma.
1: Sì, sì. Ah. E poi si vede.
0: Avvicinati al microfono. Sì. No, sì.
1: Ok, si vede che mi piace mangiare.
0: No,
1: mi
0: pare per te. No, ma io non l'ho detto per questo. Quindi Gioia Tauro, venite a Gioia Tauro, ragazzi.
1: Assolutamente.
0: Anzi, un appello da fare, che tra un po' lo diremo all'amministrazione, perché dovrebbe arrivare il sindaco e il vice sindaco, perché stasera c'è questo evento bellissimo, Cristiano Malgioglio, e poi una festa, dicevano, anni 90. Completamente gratuita, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Che il comune di Gioia Tauro ha voluto fare. Volevo salutare gli amici delle bancarelle, li vedo già posizionati là, che sono fantastici.
1: Sì, sono pronti anche loro per lavorare, anche perché questi eventi portano tanto lavoro.
0: Certo.
1: Portano tanta gente, Gioia Tauro lo merita, perché negli ultimi anni abbiamo visto la rinascita. Ecco,
0: sì,
1: di Gioia Tauro,
0: della via Marina, più che altro.
1: Assolutamente sì, grazie anche ai locali che hanno fatto da motore e hanno portato qui artisti nazionali e internazionali,
0: certo,
1: di tutto rispetto, e quindi Gioia Tauro sta cambiando e sta crescendo in bene.
0: Possiamo
1: assolutamente
0: dire,
1: sì.
0: C'è la gente
1: parlo da non gioiese, attenzione,
0: okay. Perché tu non sei Gioia Tauro.
1: No, sono di Palmi.
0: Ah, ok, benissimo.
1: Rivale storica di Gioia Tauro, sì. Però io ormai mi ritengo figlio adottivo di Gioia Tauro.
0: La pizzeria qua accanto è piena, giusto?
1: Sì,
2: stasera è sold out.
0: Sold out, ha detto Luciano, va bene, ok. Va bene, allora, tra un po' dovremmo avere questi ospiti, giusto? La rappresentanza ufficiale del comune di Gioia Tauro. Adesso siamo sempre in diretta su Radio Touring, su Video Touring. Tony, ce la facciamo? Devi schiacciare play per mandare un'altra canzone?
2: Vado.
0: Vai, schiaccia play, vai,
2: grazie. Vediamo se va.

0: oggi di tirare su in cento qua, no, sto per dire qua. No, perché in realtà questo Giant Track mi mancava. Io ho chiamato Mimmo più volte, Luciano, ho detto no, ragazzi, devo salire di nuovo.
1: Ci sentiamo a casa qua.
0: Sì, devo salire. Vabbè, tu in tutti i sensi.
2: Beh, io sicuramente un po' di più. Ma infatti, guarda, mi credi che è una sensazione
0: bella,
2: emozionante, perché mi sembra di stare un po' nel passato, un po' nel presente.
0: Che bello. Bene, c'è caldo fuori, mi hanno detto.
2: Abbastanza.
0: Vengono degli ospiti all'interno del Giant Track di Mil Media, non se ne vanno più. Ricordiamo questa struttura bellissima, dotata anche di un zona bar, lounge bar.
2: Ci sta tutto.
0: Vi potete fare anche la doccia, volevo dire.
2: È vero.
0: Ed è bellissimo, però è super high technology, che possiamo veramente da qui con le camere, con le telecamere, con la musica, insomma fare qualsiasi cosa. Cioè, bello, bello, complimenti a Mil Media. Siamo in diretta a Radio Touring 104, Video Touring sabato, sono le 5:16, siamo qui per questa giornata meravigliosa con tanti eventi. Cioè, vuoi dire tu qualcheduno stasera?
2: Sì, ricordiamo quelli di stasera.
0: Sì, giusto, io sono quelli.
2: Sì, vabbè.
0: Sto aspettando gli altri.
2: Magari attendiamo gli ospiti, che magari ci daranno più dettagli, quindi non anticipiamo nulla. Ok, ricordiamo magari quello di stasera, Cristiano Margioio, e poi serata anni 90.
0: Anni 90, sì. Tu hai detto che anni 90 uno 4 ore li può mettere gli anni 90, certo.
2: Certo, ce ne sta così tante degli anni 90 di musica.
0: Però sai, la cosa molto bella è che è un fenomeno che da 2 anni a questa parte ha preso piede, cioè bello,
2: ed è un genere che piace anche ai giovani.
0: Sì, ma evidentemente negli ultimi anni non c'è stata una grossa produzione da discoteca.
2: Ma guarda, sai che ti racconto velocemente.
0: Certo, sentiamo.
2: Allora, guarda, proprio i giovani, sai cosa mi dicono?
0: Sì.
2: Che per loro, effettivamente.
0: Tony R fa il DJ, ricordiamo, lo dico perché.
2: Sì, ci provo. Mi raccontano che per loro comunque è un genere musicale nuovo.
0: Ah, ok, come
2: perché,
0: se...
2: Perché sono nati dopo.
0: Però quindi... è bello, perché sono musicalmente, della musica di 35 anni fa, molte sonorità sono un po' diverse, cioè tu sei abituato a un suono strano, adesso nuovo.
2: Beh, io credo che quel tipo di genere a tutt'oggi ancora non esiste.
0: Ok.
2: Cioè, nel senso che ogni pezzo che usciva comunque diventava poi un hit nel momento.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi
0: però sempre così, durante gli anni, cioè in tutte le stagioni che uno, un DJ, deve affrontare, alla fine le canzoni più forti di quell'annata sono sempre un 4-5.
2: Sì.
0: Quindi poi devi riempire, perché non è
2: poi
0: ripassare sempre le stesse canzoni.
2: No, certo, certo.
0: E quindi la bravura dei DJ è quello di distribuire, insomma, le hit, non tutte in una volta.
2: No, noi diciamo che la bravura del DJ è quello di saper leggere la pista.
0: Ah, vabbè, sì, certo.
2: E quindi cerchiamo di adattarci a quello che abbiamo davanti, no?
0: Grande, ragazzi, questi sono dei consigli che per chi inizia per la prima volta a mettere le mani su una console sono molto, molto importanti. Questa è Radio Touring, noi saremo qui, penso, fino a oltre le 18, sì, saremo in diretta qui.
2: Sì.
0: Va bene, ci sentiamo un po' di I Love It.
2: Vai.

0: Sei! Che bella sta canzone, hai visto? Cioè, prima parlavamo di Musica House, nuova generazione, che è più sofisticata, è ritornata alla grande questa musica, meravigliosa, devo dire, no?
1: Bello.
0: Wow. Siamo in diretta, canale 87, digitale terrestre in tutta la Calabria. È arrivato il vice sindaco prima, nel nostro giant truck
1: di Limenia. E a passo al volo.
0: Sì, detto che tra un po' arriverà il sindaco. Siamo, ricordiamo, sul lungomare, che in realtà si chiama Lungomare di Gioia Tauro.
1: Sì.
0: Perché noi abbiamo cercato.
1: E non abbiamo trovato nulla.
0: È il lungomare di Gioia Tauro, e basta.
1: È conosciuto così.
0: È bellissimo. Perché questa sera ci sarà un evento molto bello, gratis, per tutta la popolazione, non solo, anzi venite se state guardando o ascoltando la radio, perché ci sarà il concerto di lui.
1: Lo diciamo?
0: Sì, certo. Dillo tu, perché io magari lo dico all'americana, dice che è stato.
1: No, dillo tu. Cristiano?
0: Valgioglio. E poi la musica anni 90 a seguire per una grande festa. Va bene, questa è Radio Tuning 104, Video Tuning, c'è Super Mimmo in regia, grazie anche al prof che ci dà una mano dai grandi studi della radio. E siamo passati prima dalla radio. Io prima di arrivare a Gioia Tauro siamo passato alla radio.
1: Ah sì? C'era, ti mancava?
0: 40 gradi mi segnava la macchina, però poi col super macchinone del nostro Tony R mi hanno portato qui. Devo dire che è un evento bellissimo, si stanno preparando le bancarelle, ci sarà una bella atmosfera stasera,
1: sicuramente
0: una grande festa da vivere, giusto?
1: Sì, guarda, sicuramente ci sarà tanta gente.
0: Cioè, devono venire.
1: Sì.
0: Devono anche non mangiare a casa e venire
1: a mangiare qui.
0: Perché mi sa che ci saranno tanti da degustare, tanti panini alla festa.
1: Assolutamente.
0: Sì, infatti, l'evento. Ma questo ce lo spiegherà il sindaco, che dovrebbe venire da un momento all'altro. Se la regia è pronta, siamo in diretta, ricordiamo, sabato 11 luglio 17:26, Radio Tuning, Video Tuning. Io direi di mandare un'altra canzone per riscaldarci.

0: ed è bello perché siamo in diretta da Gioia Tauro. Volevo salutare i miei amici che ci stanno ascoltando anche in spiaggia, perché il segnale arriva con le nostre super casse. Fuori c'è Tony R con me da questo posto bellissimo. Adesso c'ho la voce. E alcune volte c'è, cioè, la regia lascia le camere accese. E qui ed è bello perché vedono un po' il dietro le quinte, cosa avviene. Gente che passa con i fili, con i cavi.
1: Bello, bello, bello.
0: Bello, vai, salutiamo un po' tutto il personale di Mil Media. Questo è Radio Tuning, questo è Video Tuning, lungomare di Gioia Tauro, perché stasera c'è questo evento bellissimo legato a un concerto che realizzerà Cristiano Malgioglio, e poi la musica tutta da ballare degli anni 90, ingresso completamente gratuito, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Vai, vai. E tu, prima ti ho detto, dai, Gioia Tauro, abbiamo parlato del, cioè, di mondi magnifici da mangiare, da degustare. Se uno deve fare la pubblicità di Gioia Tauro, a parte la bellezza del posto, tu cos'è? Una cosa che dite, oh, venite, perché forse non esiste in un altro posto al mondo, un elemento, quale può essere? Anche un punto paesaggistico, un panorama, non lo so. Qual è?
1: Beh,
0: qual
1: è bella da vedere tutta, no?
0: Da vedere tutta, sì,
1: beh,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: devi venire e sì, giri, ci sono comunque dei luoghi che vanno visitati.
0: Quindi Gioia Tauro è facilissimo, cioè uscita, svincola la sua strada e poi...
1: Beh, si zona, conosce, si conosce, sì, no?
0: C'è quindi la zona commerciale in alto e poi...
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Che bello comunque, che bello comunque. Questa è Radio Tuning 104, molti dei nostri colleghi sono in vacanza, volevo salutare i nostri super amici, gli speaker della radio, i tecnici che sono in vacanza. Mi sa che Mimo sta urlando con qualcuno.
1: Sì, sì, sì.
0: No, sì, ma, no, perché in realtà sì, lo sto sentendo, però sta schiacciando i tasti, no?
1: Ah sì,
0: sta schiacciando i tasti, ma, mi sta facendo vedere.
1: Guarda, io mi giro purtroppo, okay, non lo vedo benissimo, mi sa che tu lo vedi meglio da là.
0: Lo vedo meglio là. Senti, allora ricordiamo che stasera alle 22, dopo Top Hit con Medifulco, ci sono i nostri DJ. Parti tu alle 22, se non sbaglio. Il Mix by Mix è con te.
1: Sabato,
0: il
1: sì,
0: sabato
1: sì,
0: alle
1: sì,
0: 10.
1: Parto io alle 22. Sì.
0: Questo è uno speciale che è dedicato a David Guetta, se non sbaglio.
1: Assolutamente sì.
0: Solo canzoni sue hai messo?
1: Solo le sue.
0: Ecco, un'anteprima, vi dico che vi ho svelato cosa accadrà stasera alle 22. Poi Mix by Mix va avanti alle 23 con Francisco, che ha fatto un set spettacolare. Ma comunque seguite tutto il fantastico mondo di Radio Tuning 104 anche dal digitale terrestre 87 in tutta la Calabria. Se la regia è super pronta, in diretta da Gioia Tauro, io vi faccio sentire altre due canzoni interessanti.

0: Bello, su Yücel, ma lei è bravissima. Ricordiamo, oltre a te, protagonista di una delle canzoni più belle degli anni 90, era Free, te la ricordi?
1: Vero, vero, bellissimo, io ero un attimino così in un altro
0: Ma è
1: mondo.
0: vero che questa canzone in originale, non so che hanno combinato con l'intelligenza artificiale, così mi dicevano dietro le quinte, no?
1: Si racconta questa
0: Sì,
1: cosa, si
0: che cosa
1: racconta
0: hanno
1: questa
0: fatto
1: cosa.
0: di
1: Beh,
0: particolare?
1: diciamo, è stata utilizzata l'intelligenza artificiale per comporre questo
0: Ah,
1: brano.
0: ok, però Yücel è uno di quelli
1: Vabbè,
0: forti,
1: Yücel è assolutamente, non si
0: incredibile.
1: discute.
0: Siamo in diretta a Gioia Tauro, sul lungomare di Gioia Tauro, sono le 5:44, è brutto dire, 6 minuti e un quarto, ma mi piace di più.
1: Vero?
0: Ciao da Filippo, con me c'è Tony R per questa puntata speciale, perché stasera c'è questo evento da seguire, completamente gratuito, che il comune di Gioia Tauro regala, cioè il live di Cristiano Malgioglio con i suoi successi e poi anche una festa, diciamo, sul DJ set. DJ set si usa, no?
1: Sì,
0: Anni 90.
1: anni
0: Anni 90.
1: 90, sì.
0: Per chi ama la musica degli anni 90, con un service incredibile che stanno lavorando, salutiamo i ragazzi di GT Sound. Bene, siamo sul track di Mil Media, una cosa meravigliosa, firmato Radio Touring 104 Video Touring. Tra un po' dovrebbe arrivare il sindaco, giusto?
1: Lo stiamo
0: Lo
1: attendendo.
0: stiamo sentendo,
1: Sì.
0: signora, e speriamo che arrivi da un momento all'altro, così faremo delle domande fantastiche sull'estate 2026 che il comune ha già programmato, magari ci darà
1: Esattamente.
0: delle novità. Va bene, vedo già pronto Harry Styles, giusto? Ce l'abbiamo? Vai.

0: Bene, bene, siamo rientrati. Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 in tutta la Calabria. Stiamo aspettando il sindaco. Salve signora. L'aspettiamo, lo so che è lei. È arrivato il sindaco finalmente e siamo felici. Vabbè, noi siamo bene qua.
1: Sì, sì.
0: Mimmo, devi aprire. È arrivato il sindaco finalmente. Che bello, noi siamo al fresco qua. Però,
1: stiamo benissimo.
0: Giustamente la situazione qua. Stanno preparando il comune di Gioia Tauro per questa sul lungomare, per questa grandissima manifestazione che ci sarà stasera. Ricordiamo alle 9 il concerto.
1: Ore 21, sì.
0: Ore 21. Sicuro?
1: Sì,
0: alle 21.
1: Sì,
0: che siamo al Gioglio. Sì, ah, ok. Sì. E poi a seguire il DJ set. Vieni a sta parte, Tony, che abbiamo piacere. Oh, che bello! Buona serata. Si può parlare là. Abbiamo il sindaco di Gioia Tauro che è in diretta su Radio Touring 104, Video Touring. Se il canale è alto e che noi speaker DJ siamo. Il canale va bene?
2: Va benissimo, grazie, bello. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
0: Come sta? Che bello! Che
2: grazie, bello. Sono felicissima di essere qui in vostra compagnia, grazie a voi che per meraviglia. Esserci venuti a trovare a Gioia Tauro.
0: Che bello, sono veramente emozionato perché io ne ho approfittato, Toniere che è nato a Gioia Tauro, poi si è trasferito, mi ha spiegato delle scorciatoie. Sai la prima cosa che ho chiesto? Beh, la stroncatura è un must, no?
2: Sì, assolutamente.
0: Cioè,
2: sì.
0: Perché uno va subito a pensare le cose più buone che si può mangiare in un territorio nuovo che magari viene in vacanza.
2: Ce ne sono tante da noi, sicuramente la struncatura è il nostro piatto tipico, però il pesce azzurro, il pesce spada, il panino col pesce spada, la peperonata, le polpette di alici, di spatola.
0: Che bello ragazzi,
2: insomma,
0: ora
2: si mangia, sì, siamo buone forchette, si vede insomma.
0: E poi, ma lei non è abbronzata sindaco?
2: No.
0: Lavora sempre?
2: Diciamo di sì, ancora non ho avuto la possibilità di godermi il nostro mare meraviglioso,
0: certo.
2: Però ci vado qualche volta di sera tardi ed è uno
0: spettacolo,
2: è una cosa che non si può descrivere.
0: Che meraviglia ragazzi, venite a Gioia Tauro anche perché il posto è bellissimissimissimo. Stasera voi avete organizzato una cosa molto bella,
2: sì.
0: Ce lo vuole spiegare una delle tante cose che avete organizzato per quest'estate?
2: Sì, abbiamo un'estate favolosa, questa sera il grande Malgioglio sarà il protagonista della serata e devo dire che c'è grande aspettativa perché da tutti i paesi limitrofi
0: ci hanno
2: contattato per avere dettagli sull'evento e poi ci sarà in contemporanea la serata anni 90 che stiamo replicando perché l'anno scorso è stato un successo stratosferico anche perché la nostra location si presta benissimo ad eventi di questo tipo.
0: Noi qua appena siamo arrivati ho detto allora lungomare com'è che si chiama? Beh, il lungomare di Gioia Tauro non ha in realtà un nome, non è stato ancora
2: no, abbiamo questa piazza molto bella che si chiama Piazza dei Quattro Angeli, però il lungomare non ha ancora diciamo un nome ufficiale.
0: Ci stiamo pensando,
2: work in progress.
0: Che bello, allora una grande festa da ballare con la musica stupenda.
2: Sì, io sono pronta a ballare stasera.
0: Ah, che meraviglia.
2: Sì, a me piace molto, l'anno scorso ho ballato sul palco, quest'anno spero di poter replicare perché ballo con i miei cittadini e la cosa condivido con loro un momento di festa, di allegria, di gioia, ne abbiamo bisogno. Gioia Tauro vive anche un periodo di turismo, di rilancio turistico importante, le nostre strutture ricettive sono piene e noi ne siamo molto felici, abbiamo dei posti meravigliosi da visitare e un museo archeologico che
0: ce ne parli.
2: Noi abbiamo un museo archeologico nazionale che è il Museo Metauros, che perché Gioia Tauro era la sede della Magna Grecia, c'era qui una grandissima città

0: antico, quando i turchi, ci sono ancora le torri dove dal mare, certo, si avvistavano l'arrivo dei turchi e dei saraceni, sì, che facevano razzia, perché questo era un posto ricco, ricco sempre
1: un
0: di
1: commercio.
0: Tutta
1: la Calabria era, diciamo, stava su in collina, quindi giustamente.
0: Vede, Gioia Tauro oggi è sede del più grande porto di transshipment europeo.
1: Sì, infatti.
0: Però è un corso di corso storico, perché a quei tempi era anche un porto, un approdo, allora fluviale nei due fiumi, nel fiume Petrace, quindi il Metauros, sì, da cui Tauros discende, discende da lì, e quindi siamo sempre stata, siate un posto di commercio.
1: Ma un'altra situazione estiva ce ne vuoi raccontare, che combinerete questa
0: allora,
1: estate?
0: No, beh, ci sarà Fedez, ci sarà
1: il 13, mi dicevo,
0: il 13 di agosto, però noi abbiamo adesso un percorso gastronomico,
1: ecco, wow,
0: che è straordinario. Noi iniziamo con gli street food, che poi sono street food a chilometro zero, perché noi negli street food cuciniamo i nostri prodotti tipici locali, quindi lo dicevo prima, dai panini col pesce tipico, quindi dal pesce nostro, il pesce azzurro, che è cucinato con l'aiuto delle nostre pescherie, faremo,
1: certo,
0: quindi la sagra del pesce azzurro, poi lo street food nostro locale anche con la struttura.
1: Ci sono delle date, cioè, oppure
0: sì, basta, certo, fine luglio, quindi 25, dal 25 luglio ci saranno 3 giorni di sagra del pesce azzurro e del pesce spada, che saranno qui nel lungomare lato sud,
1: okay,
0: quindi vicino al pontile, che diciamo è uno dei punti storici della nostra dell'approdo storico della nostra città. Poi al piano delle fosse 1, 2, 3 agosto ci sarà lo street food con spettacoli musicali, quindi teatrali, l'intrattenimento per i nostri cittadini. Il 7 agosto è da 11 anni che noi facciamo la sagra della struncatura, quindi sarà
1: un evento da
0: UNESCO, sì, favoloso, che l'anno scorso non è rimasto nulla, ne siamo veramente felici. Ogni anno produciamo sempre di più struncatura cucinarla.
1: Le chiedo scusa, perché la struncatura, ricordiamo, perché ci sta seguendo in tutta la Calabria sull'87 il digitale terrestre, è questo tipo di pasta che una volta erano gli scarti della pasta, giusto?
0: Sì, erano gli scarti
1: del grano,
0: quello non che veniva considerato non raffinato, non buono, che veniva dato agli animali. Poi invece è diventato, grazie alla cucina amalfitana, noi l'abbiamo, diciamo, importato da Amalfi,
1: sì,
0: perché a Gioia Tauro c'è stata dai primi anni del Novecento una colonia di persone, di amalfitani, che sono spostati in massa a commerciare qui a Gioia Tauro, hanno portato questo piatto e noi l'abbiamo reinventato. Come? La facciamo mollicata, con la mollica,
1: sì, cioè,
0: con le alici,
1: mettono?
0: Certo,
1: esatto,
0: le alici nostre salate.
1: Bello.
0: E poi ci sono le varianti con l'anduia, con lo stocco, con le olive, insomma, la struncatura si mangia in tanti modi, tutta buona.
1: Quindi
0: buona.
1: Un evento non dovete mancare ad agosto,
0: no,
1: giusto?
0: Perché ora ci sarà la settimana prossima, ecco, stavo dimenticando, la Fiera Terramare, che sarà qui proprio sul lungomare, 150 espositori da Calabria, Sicilia, Puglia.
1: Wow.
0: È veramente un momento di incontro bellissimo. Sì, abbiamo tanti eventi, una stagione, poi ci sarà Mimmo Cavallaro, che è uno dei nostri artisti storici, l'etno sound, la musica etnica.
1: Ma quello va, cioè, è le nostre radici, è tutto il nostro,
0: sì,
1: mondo, cioè, sì. Basta che senti uno strumento e gli emigrati magari che tornano in vacanza d'estate sono felici.
0: Guardi, io la calabresi, sono malata di calabresità,
1: certo,
0: nel senso che come parte la musica la mia gamba comincia a muoversi e scatta la tarantella in automatico, quindi
1: anch'io
0: amo molto questi eventi, ma è bello condividerli con i nostri cittadini.
1: Benissimo.
0: Perché il sindaco secondo me deve essere in mezzo alla gente, e io sono un sindaco.
1: Ma lei va a fare la spesa, cioè la fermo, sì, senta, ma c'è una fossa, sì, qui, com'è la storia?
0: In continuazione, mio marito è un po' seccato da questo, perché per fare la spesa ci mettiamo circa 4 giorni. Il vice sindaco è il mio braccio destro.
1: Posso dire che il vice sindaco, prima l'ho chiamato, no, ha, sì, detto no, devo mettere transenne perché qua mi hanno abbandonato,
0: sì,
1: tutti.
0: E con mio marito, sta lavorando con mio marito, che è quel signore lì,
1: lo salutiamo,
0: che fa la spalla al vice sindaco e fanno gli operai.
1: Che bello.
0: È una cosa bellissima,
1: sì,
0: questa,
1: certo,
0: siamo al servizio della città.
1: Che bello. Come va? Io posso dire, insomma, abbiamo il, sì, piacere di avere il sindaco di Gioia Tauro, la signora
0: Simona Scarcella.
1: Che meraviglia. Senta, possono andare nelle vostre pagine social, la gente che sta ascoltando,
0: sì, certo,
1: la radio Touring?
0: Certo, certo, assolutamente.
1: Ci sta tutto il programma di eventi completi.
0: Ci sta il programma dell'estate gioiese, e voglio dire questo, la nostra estate si conclude sempre con una festa che è un grande evento, che conta più di 40.000 presenze, che è la festa di Maria Santissima di Porto,
1: sì,
0: Salvo.
1: La stavo per chiedere.
0: L'8 settembre.
1: L'8 settembre.
0: Festa delle feste.
1: E vabbè, sì, dai.
0: Sì.
1: Cioè

0: E allora non si può raccontare. È un'emozione tale che non si può raccontare, si deve vivere. Io invito tutti, veramente tutti, a venire a vedere quello che succede, perché Gioia Tauro si trasforma, soprattutto il quartiere Marina, che è un quartiere dove la gente è particolarmente empatica, sì, accogliente. Tutte le strade sono addobbate, bianco e celeste, diventa un altro posto, è una città magica Gioia Tauro in quel periodo. E poi c'è la Fuitina.
1: Ci spiega in italiano, perché io questo
0: fuitina,
1: è un termine.
0: Allora, praticamente, intanto la Madonna si fa la processione a terra, sì, poi si fa la processione a mare con i barconi dei bagnaroti, che sono le persone emigrate da Bagnara dopo il terremoto, che hanno una colonia, hanno fatto una colonia e sono stabilite a Gioia Tauro, sono i veri pescatori gioiesi. E poi si fa la fuitina, cioè la Madonna viene portata da 250 portatori correndo dal molo fino alla chiesa, ed è una cosa indescrivibile, tra due ali di folla che inneggiano, cantano.
1: Vabbè,
0: alla Madonna,
1: sì, siamo tutti,
0: cioè,
1: proprio,
0: è una, certo, cosa è favolosa, è una cosa di un'emozione unica. Io sono felice perché io sono l'unica donna portatrice della Madonna. Mi hanno vestito, perché c'è una cerimonia di vestizione con la casacca da marinaio, e io sono l'unica donna portatrice, e ogni anno esce con me la Madonna. Sono molto felice, molto bello, sì.
1: Come
0: sì.
1: Stanno in generale, comunque Gioia Tauro ha dei progetti che prima...
0: Diciamo che è una città che sta recuperando tanto da tutti i punti di vista, in primis quello culturale, perché quando una comunità non ha un progetto culturale non può crescere. Quindi stiamo investendo molto, abbiamo dei premi che abbiamo istituzionalizzato per promuovere le attività culturali, ma soprattutto è una città che ha cambiato il suo volto, il decoro urbano. Non c'era la differenziata quando io mi sono insediata.
1: Lei da quanti anni?
0: Due anni.
1: Da due anni, sì.
0: Da due anni, e invece siamo passati dallo 0 al 60% in un anno e mezzo.
1: È ottimo,
0: al di là delle aspettative,
1: sì, certo.
0: Ma perché la gente di Gioia Tauro è bella, la gente di Gioia Tauro vuole il cambiamento, e noi siamo qua al loro servizio a lavorare per loro. Cioè il vice sindaco fa l'operaio,
1: va bene, è un
0: così.
1: Esempio per tutti, cioè,
0: è un nostro esempio, e io lo ringrazio come ringrazio tutti i componenti dell'amministrazione.
1: Sai che mi hanno detto, no?
0: Sì.
1: Perché stamattina ho detto, ma il mare la mattina alle 8 alle 9 era bellissimo, però c'è sempre il problema delle nostre fiumare, io sono di Reggio, quindi che purtroppo portano dei detriti incredibili. Ma si può fare qualcosa?
0: Noi siamo,
1: lo dico così, no?
0: Negli ultimi due anni siamo migliorati tanto, devo dire, grazie al lavoro eccellente della Capitaneria di Porto, di Gioia Tauro. Adesso con l'utilizzo dei droni riusciamo ad intercettare gli scarichi abusivi con molta più semplicità.
1: Perfetto.
0: Infatti io lo pubblico quotidianamente, lo stato del mare lo pubblico tutti i giorni sui miei social.
1: Benissimo.
0: Cioè c'è una persona che va a mare, mi fa le foto e me le manda, perché i cittadini devono sapere com'è il mare. Effettivamente è bellissimo quest'anno, quindi a me, con un po' di invidia, io pubblico le foto, ma non posso andare a farmi il bagno perché
1: verità.
0: Sono impegnata, però è meraviglioso.
1: Lo diciamo,
0: è bello il nostro, ma noi abbiamo la spiaggia, noi abbiamo 4 km di spiaggia ventilatissima, bella, aperta, alle spalle non ci sono montagne, quindi c'è questa brezza continua,
1: certo,
0: che fa sì che Gioia Tauro sia sempre un posto fresco, bello per i bambini, bello per chi vuole fare attività sportive, anche la vela a mare, è molto molto bello. Abbiamo
1: bello.
0: Un circolo velico, abbiamo tante attività qui sul lungomare, tutte belle, e quindi diciamo che va bene così.
1: I gioiesi, giusto?
0: I gioiesi, okay. Sì, in dialetto i gioitani.
1: I gioitani?
0: Sì, in dialetto sì, i gioitani.
1: Esce bene alla radio, i gioitani, ragazzi.
0: I gioitani, sì. Infatti in dialetto diciamo i Gioia Tauro Sugnu. Bellissimo,
1: benissimo.
0: È il nostro motto. Allora, l'appartenenza identitaria alla propria città penso che sia la chiave per trasformare la città e per renderla bella,
1: sì,
0: amata.
1: Sì, ma poi se, come dice lei giustamente, i gioietani amano la propria, cioè sono proprio, riescono pazzi, no?
0: Sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Molti non andranno via, restano qui e cercano sviluppare un po' di idee per proiettare qua Gioia Tauro alla grande.
0: La speranza è di fare crescere la città,
1: certo,
0: perché i nostri giovani possano trovare qui, non ci manca niente, noi abbiamo la bellezza naturale,
1: sì,
0: abbiamo
1: sì.
0: un clima eccezionale, abbiamo la gente che è amorevole, che è accogliente, perché dobbiamo andare fuori? Cioè questa è lo... Io ho due figli che sono voluti restare qua.
1: Ah, che bello.
0: Sono qua, i miei ragazzoni sono rimasti qui perché amano Gioia Tauro.
1: Che bello. Ogni tanto ascolta Radio Touring, vede Video Touring, noi siamo felici di ritornare qua alla grande. grande, grazie, grazie al Gentrack di Mil Media, noi sì, facciamo questo servizio incredibile.
0: Grazie, per me vi ringrazio di grazie, essere stati qui insieme a noi, per noi è stato un piacere, un onore avervi a farci compagnia.
1: Vi vogliamo bene.
0: Grazie anche noi.
1: Grazie. Anche noi. Grazie a tutti, ai vostri collaboratori che sono stupendi, perché sono tantissimi.
0: Sì,
1: no?
0: Tanti i componenti della giunta, i consiglieri comunali, bravissimi, tutti operativi.
1: Bravi.
0: E poi uno staff di tanti collaboratori, di delegati del sindaco, di amici che a scopo di mero volontariato ci danno una mano d'aiuto. Mamma. La squadra vince sempre.
1: Beh sì, si deve fare squadra, cioè
0: forza,
1: da soli
0: non
1: si riesce ad andare in nessun posto.
0: Assolutamente.
1: Stasera quindi, ricordiamo, c'è il concerto di Cristiano Malgioglio,
0: sì,
1: e poi a seguire i successi degli anni 90, sì, quindi è una cosa bella che
0: quindi
1: ci appartiene.
0: Aspettiamo tutti per una serata di divertimento, yeah, di allegria. Balleremo. Ballerà. Il sindaco è pronto a ballare.
1: Senza fascia però.
0: No, la fascia no.
1: Non la deve portare.
0: No, diciamo che adotterò un abbigliamento idoneo, okay, agli anni 90.
1: Fantastico. Non
0: grazie,
1: vediamo allora.
0: Grazie
1: sindaco. Sindaco, giusto?
0: Io preferisco sindaco.
1: Va bene. Ciao da Filippo Lopresti, da Tony R. Io torno. Buon lavoro a Gerard.

0: Bene, io sono felicissimo di aver parlato con il sindaco di Gioia Tauro. Vedi, Tony, grazie di cuore per avermi fatto vedere questo posto bellissimo. Visto? Cioè, il lungomare, sì, io devo venire a mare, devo venire qua lì accanto perché mi sono già informato sulle pizze.
1: Organizziamo la giornata, una giornata Gioia Tauro.
0: Gioia Tauro, magari con, di nuovo con il nostro jam track di Mil Media che è sempre così spettacolare. E grazie a chi ha guardato tutta questa trasmissione in diretta sul canale 87 del Digitale Terrestre, ma anche sulle nostre frequenze di Turin 104. Grazie a Mimmo Luciano di Mil Media. E Luciano, mi raccomando, alle 9 venite qui perché c'è il fantastico show, devo dire, perché lui è un personaggio incredibile. Cristiano Malgioglio con le sue canzoni, quella del mio marito mi piaceva un sacco. Sì, mi sono innamorato, non so qual era la storia. E poi c'è il DJ set tutto da ballare con la musica degli anni 90. Servi sono bravissimi, sono ancora al lavoro, ma ormai è tutto pronto, tra un po' ci sarà il soundcheck.
1: Sì.
0: Da Filippo Lopresti e da Tony R, e grazie a Luciano Mil Media, grazie al prof che in super regia, Niki che sono in studio a Radio Touring. Mi sono dimenticato qualcuno?
1: No.
0: Grazie ai nostri vicini, di quelli che stanno facendo il bagno, perché noi dalle 4 con le casse abbiamo trasmesso in diretta.
1: Ma
0: con
1: sai, stavano ballando.
0: Ah, va bene, allora siamo felici. Ciao a tutti, vi lascio tra un po' con

0: One, two, three, one more DJ.
1: Energia sotto forma di musica.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Eccoci qua pronti per il collegamento mentale, ma soprattutto musicale. One More DJ Touring 104, l'appuntamento del weekend. Anche

interruzione musicale, come dico sempre, non fatela a casa, può risultare pericolosissimo. No, pericolosissimo no, ma magari sai, un controtempo, un fuori battuta, insomma, sono discorsi seri.

ne riassumiamo un po' tutti. A proposito di sonorità, Steve, ci sei, Alexia? The Summer is Crazy. Che anno era questo?

bella, bella la voce di Alexia. Vi ricordate che giro che ha fatto Alexia nel mondo della dance? Insomma, partito con AC/DC come voce, insomma, senza sapere neanche chi era, insomma, non si sapeva il suo nome, era nei dischi appunto di questo artista. Poi piano piano, insomma, dice: no, voglio fare qualcosa da sola. E questo è uno dei suoi primi brani, non il primissimo.

cose, anche perché devo dire la verità, diciamo la verità, diciamo le cose come stanno. Alexia c'è il grano perché si è sposata con un importante, perché anche lei nella vita, insomma, ne ha raccolti di soldini, insomma, quindi alla fine dice: no, guarda, non voglio più lavorare. Di tanto in tanto poi gli viene la voglia del palco, della console, quindi la vediamo tornare, poi di nuovo scompare, insomma, fa questo giochetto qui, che però dai, ai suoi fans, insomma, le gusta mucho, perché ogni volta che torna c'è quella botta di vita: ah, che bello, è tornata. Ma torniamo indietro di 4 anni, del 1997, andiamo in quell'altra estate bellissima, quella del 93. Quella del 93 è stata un'estate, insomma, Patti Smith, come dico sempre, perché sono stati diversi remix, sempre con questa artista dentro, e anche in questo caso People and the Power. La ricordate?

successore di quell'estate, insomma, primo in classifica per tantissime settimane, lo ricordo ancora quando lo mettevo. Io mi alternavo un po' nelle discoteche, ero la Rada Azzurra a Bova, c'era una discoteca nel Resident, c'era tantissima gente. Ora è cambiato tutto, tutto cambiato, ma all'epoca era fighissimo. E poi mi alternavo con la Costa dei Saraceni, altro localino, insomma, dove andavo a suonare, mi sembra il venerdì, se non mi ricordo male. E questo disco, wow, appena lo mettevi, tutti a gridare, tutti a saltare. Ma non era l'unico disco, nel 93, insomma, dove Patti Smith ci aveva messo un po' il suo, no? Nel senso, era stata tirata dentro in questi remix. Because the Night, dei Coro, sempre da una canzone di

che è uscito domani, cioè, che uscirà domani, quindi okay, mi correggo, è un pezzo, come in questo caso, del 1995, ma bello come mai, attenzione, con un intro molto importante, come si faceva una volta.

Gente, ma cosa sta succedendo? Ma veramente siamo così bravi a One More DJ? Io direi di sì. È il prossimo del 1992. Andiamo in casa Snap. Pelle d'oca in console.

c'è lo zompino di David Guetta. Che anno era? Il 2021. Estate 2021. E qui, insomma, ha detto tutto lui.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

Cioè veramente lo dico io, lo dicono tutti, cioè, è scientificamente provato che soprattutto Uomo DJ è il programma più figo della storia della dance. No, questo l'ho inventato io, dai, si capiva.

Razzismo, eh? Questo è razzismo. Come la storia della bella stagione. Perché l'estate è la bella stagione? Oggi sono in vena di polemica. Arrivano i Fly Project.

0: test internazionali, quello che ci fa fare sempre belle figure. E anche se non è più giovanissimo, bisogna dirlo, però wow, quanta esperienza e quanta... È bravo, insomma, dai. E in questo caso lui va cercando la discoteca. Onde Stas? Onde Stas? Disco di questo a primavera estate. Ah, dicevo, buon estate. Ma l'avevo detto buon estate. Onde Stas?
1: Onde Stas? Disco.

Forse sì. Capisco che lui è di quelle parti, anche se vive dall'altra parte del mondo. Quindi in quel momento eravamo tutte e due in vacanza. Cioè, sia io che lui, anche se lui tornava a fare le vacanze nella sua città natale, appunto Marsiglia. Ugel. E chissà se questa primavera già aveva in mente questa canzone qui, dove lui ha remissato in un modo fantastico, tenendo bene alta la versione originale pure, Secondo me sì. Ugel! Con un inno alla libertà, un inno dell'house music, free!

appunto, il prossimo dell'estate 1998. E tu, nel 1998, cosa stavi facendo in questo momento? In quest'estate 98, là, mettiti mentalmente lì. Quindi, però, insomma, non ti ricordo, è normale che non.

Ricordate la storia di quel ragazzo di prima di Jay Producer che ho incontrato a Marsiglia? È una storia inventata. Ma in questa storia inventata c'è qualcosa di vero, che ho detto lo riascolteremo più tardi. E infatti Ugel Ugel, pensate voi come? Cioè, perché io non riesco a capire? Ugel

Uomo DJ Tunin 104, ci stiamo appena scaldando, anche se in realtà siamo arrivati alla terza parte, ma abbiamo tanto, tanto, quasi ancora un'ora di buona, buona dance, di buona musica. E qui se vi va potete anche urlare. L'ho detto, buon'estate.

Rimaniamo nello stesso anno, cioè il 2021. Dopo A Craze arriva Shaken It, altro pezzo fantastico, elettronicamente instabile. In questo viaggio mentale musicale si è chiamato One More DJ. Si viaggia dagli anni 90, anche qualcosa dagli anni 80, ma tanto di 2000. Questo del 21, capito? Si dice 21, sì, sì.

0: definirla commerciale, commerciale, è stata veramente bella, insomma, dopo gli anni 90, forse è arrivato il 2008. E io, facendo un po' così in mente locale, direi che sono abbastanza d'accordo. Sì, ci sono state delle produzioni anche dopo, ma il 2008 è stato veramente importante. E uno dei dischi protagonisti, in punto, di questa estate 2008, io ricordo Rio, ah, che bello. A polmoni aperti, perché qui si respira l'estate al massimo.
1: Girano i dischi di Enzo Romeo.

Attenzione cosa mi sta arrivando addosso così in una volta. Un altro progetto musicale un po' sconosciuto, diciamo, insomma. Ricordate Gala, quella di Free From Desire? Ha fatto anche questo pezzo, che devo dire ai tempi è andato tanto, magari poi è finito nel dimenticatoio, però noi siamo quelli che ve lo facciamo ricordare, no? Silence. It's a beautiful day, it's raining and it's cold, reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? E qui le mani si alzavano al cielo, spero lo facciamo anche adesso.

una dopo l'altra, senza freno, senza stop. L'abbiamo messa un po' così a minchia, perché volevamo stare nei tempi, perché tra un po' finisce la terza parte di One More DJ. Sempre un progetto Gala firmato Molella, perché lui metteva le mani dietro, le mani dietro nel senso dietro la stanza dei bottoni. Che senso se no?

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

elettronici degli anni 90, sicuramente quello che ci hanno fatto ballare. Ma andiamo verso l'house music, in un disco un po' stupido, diciamo, stupidisco. Sapete perché? Perché questo, che poi è diventato un successo, il suo produttore, quando l'ha fatto era per riempire la compilation, no? E quindi l'aveva soprannominato stupidisco, perché lo vedeva un po' stupido, sciocco come sonorità, e quello forse è stato il suo bigliettino da visita vincente. Wow. E ancora tutt'oggi, insomma, lo balliamo, lo riballiamo. Questo è un altro pezzo che è stato rispolverato dai social, perché è finito un po' nel dimenticatoio, poi grazie a qualche TikTok, qualche storia, insomma, è tornato fuori e tutti lo chiedono in discoteca e tutti lo balliamo nei locali. E adesso lo balliamo anche qui su Turin 104. Wow.

ballare, perché quanto mi piace sto pezzo, Hathaway. Ma attenzione, arriva un'altra bomba musicale firmata 2026, l'anno è quello, eh.

dobbiamo salutare qualcuno, l'abbiamo detto prima, sì, i nostri amici, quelli che mentre ci ascoltano magari in la versione quella, insomma, la replica, bisogna dire, sì, bisogna dire come le cose come stanno. Se ci ascolti dalle 18 alle 20 noi siamo in diretta, se ci ascolti in un altro orario è una replica, soprattutto in quello da mezzanotte in poi, che è la versione più bella secondo me, ma una replica. E se ci ascolti in quel momento e magari stai facendo l'amore, dobbiamo salutarvi, cioè, vi salutiamo, gente che

Ragazzi, oggi abbiamo celebrato la grande, insomma, l'estate con tutte le sue versioni musicali, insomma, tante hit che ci hanno fatto ballare, straballare in estate. Quindi io chiuderei con uno dei pezzi più dell'estate, quello che ti dice andiamo a mare, ci tuffiamo, c'è la bella musica, ci sono le ragazze.

Ultimo disco di oggi. The Summer is Magic, Playa Iti. Questo era del 1994, chiudiamo così.

0: Enzo Romeo, appunto, all'appuntamento alla prossima. Mi ero un po' ingrippato alla fine.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre in un messaggio scritto in occasione dei funerali e della sepoltura. La vendetta è un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta, afferma il leader iraniano, promettendo di vendicare il sangue del padre e quello di tutti i martiri delle ultime due guerre. Nonostante le minacce, prosegue in Oman una nuova tornata negoziale con i rappresentanti di Iran e Qatar. Gli Stati Uniti chiedono a Teheran una dichiarazione pubblica per confermare che lo stretto di Hormuz resta aperto e che saranno fermati gli attacchi contro le navi commerciali. Negli Stati Uniti intanto Donald Trump attacca il New York Times per le rivelazioni sull'Air Force One donato dal Qatar. Sono stati emessi mandati di comparizione per i giornalisti che avevano scritto dei problemi di sicurezza del velivolo.
2: E veniamo in Italia. La musica italiana piange Peppino Di Capri, morto nella sua amata isola all'età di 87 anni dopo una lunga malattia. Talento musicale precocissimo, ha attraversato oltre 60 anni di carriera ed è salito innumerevoli volte sul palco di Sanremo vincendo il festival in due occasioni. Il momento di maggior successo arrivò negli anni 60 con brani diventati celebri come Champagne e Let's Twist Again. Il figlio Edoardo ha ricordato il padre definendo il sognatore la canzone che meglio ne rappresenta l'anima. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della musica, da Massimo Ranieri a Tullio De Piscopo, da Gianni Morandi a Auretta Berti. Ultimo saluto domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a pochi passi dalla celebre piazzetta di Capri.
1: Rivoluzione per gli autovelox. Con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, da mezzanotte entreranno in vigore nuove regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento, atteso da 34 anni, stabilisce lo stop agli apparecchi non omologati. Circa 850 dispositivi saranno quindi spenti, mentre 3150 risultano in regola e potranno continuare a funzionare. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, secondo il quale la sicurezza stradale resta una priorità, ma i controlli non devono trasformarsi in uno strumento per fare cassa a spese dei cittadini.
2: Una lite familiare finita in tragedia a Riposto, sulla riviera ionica nella provincia di Catania. Giovan Battista Guerrera, 63 anni, avrebbe inseguito per strada il fratello natale di 60 anni, uccidendolo con diversi colpi di mannaia. Alla base dell'aggressione ci sarebbe il rifiuto di consegnare denaro che la vittima avrebbe chiesto per acquistare droga. Nel tentativo di fermare l'uomo sono rimasti feriti anche il padre di 89 anni e la figlia della vittima. Il 63enne è stato arrestato in flagranza con accuse di omicidio volontario e lesioni gravi.
1: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'uomo di 38 anni disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Il corpo è stato individuato e recuperato dai soccorritori. L'uomo era entrato in acqua insieme ai suoi due figli. L'allarme era scattato nel pomeriggio, quando alcuni passanti avevano segnalato al numero di emergenza la presenza di persone in difficoltà nel fiume, sotto il viadotto dell'autostrada A4. A confermare il ritrovamento sono stati i carabinieri del comando provinciale di Udine.
2: Un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato con il parapendio in un vigneto nella zona di Revine Lago in provincia di Treviso. La vittima originaria di Bolzano ma residente nel Fiorentino è deceduta sul colpo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso e degli soccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la notte di Norvegia, Inghilterra e Argentina Svizzera. Le vincitrici si affronteranno nella seconda semifinale dei mondiali dopo quella già definita tra Francia e Spagna. A Miami gli occhi sono puntati sulla sfida tra i due grandi bomber Erling Haaland e Harry Kane. L'attaccante inglese rifiuta però i paragoni, dice: siamo molto diversi, lui fisicamente è una bestia, a me piace essere più coinvolto nel gioco. I campioni in carica dell'Argentina, guidati da Messi, affronteranno invece la sorpresa svizzera. Il commissario tecnico Scaloni avverte: ci darà filo da torcere. A Wimbledon intanto Jannik Sinner prepara l'assalto al secondo titolo consecutivo, domani la finale contro il tedesco Alexander Zverev. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
5: Ciao a tutti, a Mary Fulco, bentornati a Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni, il nostro appuntamento dedicato ai 25 brani più programmati e richiesti su Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre. L'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera ed ogni domenica sera. I 25 brani che voi stessi potete segnalare con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. E allora siete pronti? Partiamo con il pezzo che oggi occupa la posizione numero 25. È firmato da Shakira e Burna Boy. Si intitola Die Die più 1.
4: Numero 25.

0: numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana è Dito nella piaga con Businessman. Sale di 2 gradini.
1: Numero 18.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 23. È firmato da Calvin Harris e Jay-Z, si intitola Satisfy, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 17.

0: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni sabato e domenica sera. Il sabato a partire dalle 20:30 e la domenica a partire dalle 22. Ed è una classifica di musica italiana e straniera che voi stessi potete aiutarmi a realizzare settimana dopo settimana. Basta inviare un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Indicatemi i pezzi che volete all'interno della classifica e, perché no, anche quelli che non volete più ascoltare all'interno di Top Hit. Le vostre segnalazioni insieme ogni settimana a tutte le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio fanno sì che ogni giorno, anzi ogni sabato e domenica, abbiamo la opportunità di ascoltare la nostra classifica Top Hit. A questo punto scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 22. È firmato da Harry Styles e si intitola Dance No More. +1.
1: Numero 22.

0: Al numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Francesco Gabani con Summer Funk, ma ahimè, scende di 4 posizioni.
1: Numero 21.

0: Al numero 20 all'interno di Top Hit questa settimana è Gaia con Bossa Nostra, -7.
1: Numero 20.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa bellissima serata, ma soprattutto l'appuntamento con la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. I 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è l'appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato ed ogni domenica sera. La voce continua ad essere sempre quella di Mary Fulco, e adesso arriva la voce di Coe, che questa settimana troviamo protagonista della posizione numero 19 con il pezzo che si intitola Ci vuole una laurea più uno.
0: Numero 19.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il pezzo che oggi occupa la posizione numero 18, affidato a Madonna e Sabrina Carpenter. Si intitola Bring Your Love, ma ahimè scende di 7 posizioni.
1: Numero 18.

0: talk about.
1: Al numero 17 all'interno della nostra classifica questa settimana è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola -2.
2: Numero 17.

0: tempo di Top It Story, il brano che arriva dal passato, un tuffo indietro nel tempo con qualcosa che è stato un grande successo nei mesi e negli anni scorsi, ma che continua a essere un successo anche ai giorni nostri. Il pezzo questa settimana che occupa questo spazio speciale del Top It Story è firmato da Diana Ross e si intitola I'm Coming Out.
1: Top History.

0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, ai nostri numerini magici. Questa settimana occupa la posizione numero 16 Herbal Meta con Calma Metafisica, +2.
1: Numero 16.

0: al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, ma sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Questo è un appuntamento che vi tiene compagnia ogni sabato sera a partire dalle 20:30 ed ogni domenica sera a partire dalle 22. La voce è quella di Mary Fulco, ma adesso arrivano due grandi voci che insieme hanno realizzato un pezzo che questa settimana occupa la posizione numero 13 di Top It. Sono Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 13.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 12. È firmato da Angelina Mango insieme a Marco Mingoni. Il pezzo si intitola Canto d'amore, più 2.
3: Numero 12.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Al numero 11 all'interno di Top Hit questa settimana è Teddy Sims con Mr. Know It All, più 3 rispetto alla classifica scorsa.
2: Numero 11.

0: Ed eccoci al primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Shakira e Burna Boy con Dai Dai più 1. Al numero 24 era Dito nella piaga con Businessman più 2. Al numero 23 Calvin Harris insieme a Jay-Z con Satisfy più 3. Al numero 22 Harry Styles con Dance No More più 1. Al numero 21 Francesco Gabbani con Summer Funk meno 4. Al numero 20 Gaia con Bossa Nostra meno 7. Al numero 19 Coez con Ci vuole una laurea più 1. Al numero 18 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love meno 7. Al numero 17 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola meno 2. Al numero 16 Ermal Meta con Cal ma metafisica più 2. Al numero 15 Olivia Rodrigo con Stupid Song più 3. Al numero 14 Irama con Cabana più 1. Al numero 13 era Chaka Khan insieme a Snoop Dogg con Boogies in My Soul più 4. Al numero 12 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore più 2. E al numero 11 oggi abbiamo trovato Teddy Sims con Miss Know It All più 3.
1: Top Hit riepilogo.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. A questo punto di Top Hit dobbiamo scoprire i primi 10 brani. Sono quelli che avete richiesto di più negli ultimi 7 giorni, sono quelli che avete visto di più negli ultimi 7 giorni. Partiamo proprio dal singolo che oggi occupa la posizione numero 10. È firmato da Bad Bunny e si intitola Nueva Yol più 3.
1: Numero 10.

0: numero 9 all'interno di Top Hit. Questa settimana è Biagio Antonacci con You and Me. Fa un balzo in avanti di 7 posizioni.
1: Numero 9.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 8 della nostra classifica. È firmato da Benson Boone e si intitola The Time of My Life, +1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 8.

0: Mi rifugio con voi in questa bella serata con la nostra classifica top Italy, Ital Top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Tuning, ma sono anche quelli più visti su Video Tuning, canale 87 del Digitale Terrestre. A questo punto della nostra top hit dobbiamo scoprire i primi 7 singoli e partiamo proprio dal brano che oggi occupa la posizione numero 7. È firmato da Blanco ed Elisa e si intitola Ricordi più uno.
1: Numero 3.

0: Al numero 6, Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca. Fa un balzo in avanti di 3 posizioni.
1: Numero 2.

0: Andiamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi troviamo al numero 5. È firmato da Somber e si intitola My Body Isn't Ready. Più 2.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Al numero 4 all'interno di Top Hit è Alex Warren con Passenger, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 4.

0: Vi ricordo che la classifica Top Hit viene realizzata settimanalmente con le novità di musica italiana e straniera che arrivano in radio, ma non solo, anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Quindi vi chiedo di continuare a farmene pervenire con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. A questo punto della nostra serata, dobbiamo scoprire i primi tre singoli, le prime tre posizioni. Partiamo proprio dal brano che oggi troviamo al numero 3. È firmato da Bruno Mars e si intitola Oh My Soul. Sale di 4 gradini.
1: Numero 3.

0: Al numero 2 all'interno di Top Hit questa settimana è la musica italiana di Jovanotti ed Alfa. Il pezzo si intitola Buon Vento, più 3 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top Hit questa settimana. Al numero 10 abbiamo trovato Benny con Nueva Yol, più 3. Al numero 9 Biagio Antonacci con You Have Me, più 7. Al numero 8 Benson Boone con The Time of My Life, più 1. Al numero 7 Blanco ed Elisa con Ricordi, più 1. Al numero 6 Benji, Fede ed Alex Britti con Viva la Vasca, più 3. Al numero 5 Somber con My Body Isn't Ready, più 2. Al numero 4 Alex Warren con Passenger, più 3. Al numero 3 Bruno Mars con Oh My Soul, più 4. E al numero 2 abbiamo trovato Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, più 3. Non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 4 gradini rispetto a 7 giorni fa il nostro numero 1, ovvero sia il singolo firmato da Sienna Spyro dal titolo Material Lover. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco, bye bye.
1: Numero 1.

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: It's time for the final countdown.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ.
3: Mix by Mix su Radio Touring 104.

0: Tony R. DJ.
1: Oh, Tony, lana sua garetta.
2: Ecco, fa nascio senza sua garetta.
3: Lo Prest Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento. Dalle feste

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo sento, bro. C'è una cosa. Non vi preoccupate.
4: E te lo

and the rain comes down like tears, and the rain

0: il contatto con la musica. Ti prende, ti cattura. Ti cattura. Perfetto. Lo stile unico. Grande. Perfetto.
1: State ascoltando Mix by Me.

0: 1, 2, 3, one more DJ.
1: Energia sotto forma di musica.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Eccoci qua pronti per il collegamento mentale, ma soprattutto musicale. One More DJ Touring 104, l'appuntamento del weekend. Anche

un'interruzione musicale, come dico sempre, non fatela a casa, può risultare pericolosissimo. No, pericolosissimo no, ma magari sai, un controtempo, un fuori battuta, insomma, sono coi discorsi seri,

ne riassumiamo un po' tutti. A proposito di sonorità, Steve, ci sei, Alexia? Remember the time when we would spend an afternoon. The summer is crazy. Che anno era questo?

bella la voce di Alexia. Vi ricordate che giro che ha fatto Alexia nel mondo della dance? Insomma, partito con AC/DC come voce, insomma, senza sapere neanche chi era, insomma, non si sapeva il suo nome, era nei dischi appunto di questo artista. Poi piano piano, insomma, dice: no, voglio fare qualcosa da sola. E questo è uno dei suoi primi brani.

anche perché devo dire la verità, diciamo la verità, diciamo le cose come stanno. Alexia c'è il grano perché si è sposata con un importante, perché anche lei nella vita, insomma, ne ha raccolti di soldini, insomma, quindi alla fine dice: no, guarda, non voglio più lavorare. Di tanto in tanto poi gli viene la voglia del palco, della console, quindi la vediamo tornare, poi di nuovo scompare, insomma, fa questo giochetto qui, che però dai, ai suoi fans, insomma, le gusta mucho, perché ogni volta che torna c'è quella botta di vita: ah, che bello, è tornata. Ma torniamo indietro di 4 anni, del 1997, andiamo in quell'altra estate bellissima, quella del 93. Quella del 93 è stata un'estate, insomma, Patti Smith, come dico sempre, perché sono stati diversi remix sempre con questa artista dentro, e anche in questo caso People and the Power, la ricordate?

successore di quell'estate, insomma, primo in classifica per tantissime settimane. Lo ricordo ancora quando lo mettevo. Io mi alternavo un po' nelle discoteche, ero la Rada Azzurra a Bova, c'era una discoteca nel Resident, c'era tantissima gente. Ora è cambiato tutto, tutto cambiato, ma all'epoca era fighissimo. E poi mi alternavo con la Costa dei Saraceni, altro localino, insomma, dove andavo a suonare, mi sembra il venerdì, se non mi ricordo male. E questo disco, wow, però lo mettevi tutti a gridare, tutti a saltare. Ma non era l'unico disco nel 93, insomma, dove Patti Smith ci aveva messo un po' il suo, no? Nel senso, era stata tirata dentro in questi remix. Because the Night dei Coro, sempre da una canzone di

personaggio che è stato tirato spesso dentro per i suoi remix, insomma, dove lui ci metteva lo zampino, ci metteva la musica, gli altri facevano il resto, è il grande Bob Marley. In tante occasioni, ma questo che vi faccio ascoltare adesso è di 2 anni fa, 2024, pezzo fantastico, Jamming Jamming Jamming.

bene, gente, ma cosa sta succedendo? Ma veramente siamo così bravi a One More DJ? Io direi di sì, è il prossimo del 1992. Andiamo in casa Snap. Pelle d'oca in console.

c'è lo zompino di David Guetta. Che anno era? Il 2021. Estate 2021. E qui, insomma. Ha detto tutto lui.

Cioè veramente lo dico io, lo dicono tutti, cioè, è scientificamente provato che soprattutto Uomo DJ è il programma più figo della storia della dance. No, questo l'ho inventato io, dai, si capiva che era una bugia, dai, una bugia bianca, cioè, sì, sono, ci sono bugie bianche, bugie. Ma poi perché quando devi dire una cosa, vabbè, carina, bianca, cioè questo è razzismo, questo è razzismo. Come la storia della bella stagione. Perché l'estate è la bella stagione? Oggi sono in vena di polemiche. Arrivano i Fly Project.

contesti internazionali, quello che ci fa fare sempre belle figure. E anche se non è più giovanissimo, bisogna dirlo, però wow, quanta esperienza e quanta... È bravo, in una parola, insomma, dai. E in questo caso lui va cercando la discoteca. Onde stas? Onde stas? Disco di questa primavera estate. Ah, dicevo, buon estate. Ma l'avevo detto buon estate. Onde stas? Onde sta la discoteca?

capisco che lui è di quelle parti, anche se vive dall'altra parte del mondo. Quindi in quel momento eravamo tutte e due in vacanza, cioè, sia io che lui, anche se lui tornava a fare le vacanze nella sua città natale, appunto Marsiglia. Ugella. E chissà se questa primavera già aveva in mente questa canzone qui, dove lui ha remissato in un modo fantastico, tenendo bene alta la versione originale pure, secondo me sì. Ugia! Con un inno alla libertà, un inno dell'house music, free!

Sei l'uomo DJ con tanta energia, con i New Trends Remix appunto del 1998. Ma attenzione, sento qualcosa che le orecchie dicono novità? No, neanche tanto. Questa primavera.

Rimaniamo nello stesso anno, cioè il 2021. Dopo A Craze arriva Shaken It, altro pezzo fantastico, elettronicamente instabile. In questo viaggio mentale musicale si è chiamato One More DJ. Si viaggia dagli anni 90, anche qualcosa degli anni 80, ma tanto di 2000. Questo del 21, cioè, capito? Si dice 21, sì, sì.

0: definirla commerciale, commerciale, è stata veramente bella, insomma, dopo gli anni 90, forse è arrivato il 2008. E io, facendo un po' così in mente locale, direi che sono abbastanza d'accordo. Sì, ci sono state delle produzioni anche dopo, ma il 2008 è stato veramente importante. E uno dei dischi protagonisti, in punto, di questa estate 2008, io ricordo Rio, che bello. A polmoni aperti, perché qui si respira l'estate al massimo.
1: Girano i dischi di Enzo Romeo.

Attenzione cosa mi sta arrivando addosso così in una volta. Un altro progetto musicale un po' sconosciuto, diciamo, insomma. Ricordate Gala, quella di Free From Desire? Ha fatto anche questo pezzo, che devo dire ai tempi è andato tanto, magari poi è finito nel dimenticatoio, però noi siamo quelli che ve lo facciamo ricordare, no? Silence. It's a beautiful day. It's raining and it's cold. Reflected onto the wet pavement. Can you see what I see? E qui le mani si alzavano al cielo. Spero lo facciamo anche adesso.

una dopo l'altra, senza freno, senza stop. L'abbiamo messa un po' così a minchia, perché volevamo stare nei tempi, perché tra un po' finisce la terza parte di One More DJ. Sempre un progetto Gala firmato Molella, perché lui metteva le mani dietro, le mani dietro nel senso dietro la stanza dei bottoni. Che senso se no?

elettronici degli anni 90, sicuramente quello che ci hanno fatto ballare. Ma andiamo verso l'house music, in un disco un po' stupido, diciamo, stupidisco. Sapete perché? Perché questo, che poi è diventato un successo, il suo produttore, quando l'ha fatto era per riempire la compilation, no? E quindi l'aveva soprannominato stupidisco, perché lo vedeva un po' stupido, sciocco come sonorità, e quello forse è stato il suo bigliettino da visita vincente. Wow. E ancora tutt'oggi, insomma, lo balliamo, lo riballiamo. Questo è un altro pezzo che è stato rispolverato dai social, perché è finito un po' nel dimenticatoio, poi grazie a qualche TikTok, qualche storia, insomma, è tornato fuori. E tutti lo chiedono in discoteca e tutti lo balliamo nei locali. E adesso lo balliamo anche qui, su Turin 104. Wow.

0: che quanto mi piace sto pezzo, Hathaway. Ma attenzione, arriva un'altra bomba musicale firmata 2026, l'anno è quello, eh.
1: Firmato in realtà Gorgo.
0: Loco Loco.

Dobbiamo salutare qualcuno, l'abbiamo detto prima, sì, i nostri amici, quelli che mentre ci ascoltano magari in la versione quella, insomma, la replica, bisogna dire, sì, bisogna dire come le cose come stanno. Se ci ascolti dalle 18 alle 20, noi siamo in diretta. Se ci ascolti in un altro orario, è una replica. Soprattutto in quello da mezzanotte in poi, che è la versione più bella, secondo me, ma una replica. E se ci ascolti in quel momento e magari stai facendo l'amore, dobbiamo salutarvi. Cioè, vi salutiamo, gente che fa l'amore mentre ascolta Bombo DJ. Secondo me sono super fighe. Sono

stato a fine estate, bisogna dire sta cosa. A fine estate è uscito. Sexo B. Vamos a la playa, Miranda. Questa sì che è sexy, dai.

Come on! Ragazzi, oggi abbiamo celebrato la grande, insomma, l'estate. L'estate con tutte le sue versioni musicali, insomma, tante hit che ci hanno fatto ballare, straballare in estate. Quindi io chiuderei con uno dei pezzi più dell'estate, quello che ti dice andiamo a mare, ci tuffiamo, c'è la bella musica, ci sono le ragazze.

l'ultimo disco di oggi. The Summer is Magic, Playa Iti. Questione del 1994, chiudiamo così.